0: via radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, non ci sono disagi per la circolazione. Vi ricordo però di alcune chiusure autostradali. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli perché è chiuso il tratto in direzione di Roma tra Firenze Sud e Incisa Reggello fino alle 5 del mattino, così come quello tra Fidenza e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano. È tutto, fate un buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Buona nottata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete. Vi aggiorno però su alcune chiusure che ci sono sulla nostra rete autostradale in questo momento, come in A7 Serra Valle Genova, dove è chiuso il tratto in direzione di Milano tra il bivio con la 10 Genova Ventimiglia e il bivio con la 12 Genova Livorno. Riapertura prevista per le ore 6. È tutto.

Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna d'Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, non ci sono disagi per la circolazione. Vi ricordo le chiusure della 1 Milano-Napoli fino alle 5 del mattino. In direzione di Milano è chiuso il tratto tra Fidenza e Fiorenzuola, mentre in direzione di Roma è chiuso il tratto tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.

0: disagi per la circolazione. Vi informo delle chiusure della A1 Milano-Napoli tra Fidenza e Fiorenzuola per chi viaggia verso Milano, mentre per chi viaggia in direzione di Roma la chiusura del tratto è tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Le riaperture sono previste alle ore 5. Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
1: RTL

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare sulla nostra rete, vi informo di alcune chiusure in 8 Milano Varese. Per chi viaggia in direzione di Milano è chiuso il tratto tra Castronno e Solbiate Albizzate fino alle 5 del mattino, così come per chi viaggia verso Varese tra la diramazione Gallarate Gattico e Cavaria. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole e nessun disagio per la circolazione. In A1 Milano-Napoli è chiuso il tratto per lavori tra Fidenza e Firenzuola per chi viaggia verso Milano, mentre per chi va verso Roma. Il tratto chiuso è quello tra Firenze Sud e Incisareggello. Le riaperture sono entrambe previste per le 5 del mattino. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole sulla nostra rete, nessun disagio. Per la circolazione vi informo che in A14 Adriatica è chiuso il tratto tra Loreto ed Ancona Sud per chi viaggia in direzione di Ancona, con riapertura prevista alle ore 6. Inoltre è chiusa la stazione di Imola in entrata in direzione di Bologna e in uscita per chi proviene da Ancona. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 100.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, non ci sono disagi per la circolazione. Vi informo della chiusura in A14 Adriatica del tratto tra Loreto e Ancona Sud per chi viaggia verso Ancona, con riapertura prevista alle ore 6. Stesso discorso per la stazione di Imola in entrata verso Bologna e in uscita per chi viene da Ancona. È tutto, buon viaggio.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Carcagna e da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Informo della chiusura del tratto in A14 Adriatica tra Loreto e Ancona Sud per chi viaggia in direzione di Ancona. E vi informo anche della chiusura della stazione di Imola in entrata in direzione di Bologna e di Imola in uscita per chi proviene da Ancona. Riaperture alle 6 del mattino. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagna d'Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi ricordo della chiusura in A8 Milano-Varese del tratto tra Castrone e Solbiate Albizzate per chi viaggia verso Milano, con riapertura verso le 6, e poi del tratto in A14 Adriatica tra Loreto e Ancona Nord per chi viaggia verso Ancona, anche qui riapertura alle 6. Buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. Traffico regolare sulla nostra rete, nessun disagio per la circolazione. Vi informo però della chiusura del tratto in A8 Milano-Varese tra Castron e Solbiate Albizzate per chi viaggia verso Milano fino alle 6 di stamattina. Infine sulla 14 Adriatica il tratto chiuso è quello tra... è stato appena riaperto, quindi... No, tra Loreto e Ancona Sud.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Fabrizio Calcagna da Autostrade per l'Italia. Traffico regolare, nessun disagio per la circolazione. Attenzione però al vento forte, perché c'è in A26 dei trafori tra Baveno e la strada statale 34 del Lago Maggiore. Situazione simile in A27 Venezia Belluno tra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Quindi particolare attenzione. Buona giornata e buon viaggio.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Talk about-

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: one time.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: Encore un dimon, je dis ça cher. Encore un dimon,

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è intensa sulla rete. In apertura la 1 Milano-Napoli, qui ci sono code per il traffico intenso tra Incisa e Valdarno verso Roma, con tempi di percorrenza di 22 minuti. Ci spostiamo sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra il Bivio per la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 55 minuti. Ripercussioni sul vicino raccordo di Casalecchio, con code tra Bologna-Casalecchio e l'innesto sulla 14. Sempre sulla 14 tra Pescara Sud e Ortona verso Bari, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria. E sulla 9 Lainate Chiasso, per le operazioni doganali ci sono code tra Como Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine sulla 4 Milano-Brescia, code in uscita a Bergamo provenendo da Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta sulla rete. In apertura la 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Firenze, con tempi di percorrenza di 15 minuti. E sulla 14 Bologna-Taranto, code a tratti tra il Bivio per la 1 e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di 1 ora e 10 minuti. Ripercussioni sul raccordo di Casalecchio, con code tra Bologna-Casalecchio e l'innesto sulla A14. Sulla 9 in linea Chiasso, per le operazioni doganali ci sono code tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera. E sulla 4 Milano-Brescia, code in uscita a Bergamo provenendo da Milano. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prestate sempre la massima attenzione alla guida per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona. Un incidente con un mezzo pesante coinvolto sta causando code per 2 km a Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna. Mentre per il traffico intenso code a tratti, tempi di percorrenza di 50 minuti tra la 1, Milano-Napoli e Castel San Pietro. Sempre su questa autostrada, un mezzo fermo in avaria è la causa delle code di 1 km tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali, code sulla A9 Lainate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sui tratti invece non gestiti da Autostrade per l'Italia, code al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa sono di 45 minuti in direzione dell'Italia e 15 minuti verso la Francia. Infine a Roma per lavori, code sul tratto urbano del 24, 2 km tra via Fiorentina e la tangenziale est verso la città. Con questo è tutto, buon viaggio!
0: RTL

0: Basta il tempo di un fiore.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 14 Bologna-Taranto, dove in direzione di Ancona, a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto, si registrano 3 km di coda in aumento tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per il traffico intenso code a tratti. I tempi di percorrenza sono di 50 minuti tra la 1, Milano-Napoli e Castel San Pietro. Sempre su questa autostrada, per un mezzo fermo in avaria, code di 1 km tra Peschiera Sud ed Ortona verso Bari. Ci spostiamo in Lombardia, sono le operazioni doganali a causa delle code sulla 9 Lenate Como Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sui tratti invece non gestiti da Autostrade per l'Italia, code al traforo del Monte Bianco, l'attesa al momento è di circa un'ora in direzione dell'Italia e 30 minuti verso la Francia. Infine a Roma, code sul tratto urbano del 24 per lavori, 2 km da via Fiorentini in entrata verso la città. Con questo è tutto, buon viaggio.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Una buona giornata da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta su gran parte della rete. Sulla 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona, un incidente con un mezzo pesante coinvolto causa code per 4 km tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per il traffico intenso ci sono code a tratti, tempi di percorrenza di 50 minuti tra la 1 Milano-Napoli e Castel San Pietro. Sempre su questa autostrada, un mezzo fermo in avaria è la causa delle code di 1 km tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali. Code sulla 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sui tratti invece non gestiti da Autostrade per l'Italia ci sono code al traforo del Monte Bianco. I tempi di attesa sono di oltre un'ora in direzione dell'Italia e 30 minuti verso la Francia. Infine a Roma per lavori, code sul tratto urbano della A24, 2 km tra via Fiorentini e l'allacciamento con la tangenziale est verso la città.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: 44 minuti dopo le ore 11, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 14 Bologna-Taranto, dove in direzione di Ancona, a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto, si registrano code per 6 km tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per il traffico intenso code a tratti, tempi di percorrenza di 30 minuti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Ancora su questa autostrada è un mezzo fermo in avaria a causare code per 3 km tra Pescara Sud ed Ortona verso Bari. Ci spostiamo in Lombardia per le operazioni doganali, code su un lungo 9 Lenate Chiasso tra Montolimpina e Chiasso verso la Svizzera. Sui tratti infine non gestiti da Autostrade per l'Italia si registrano code al traforo del Monte Bianco. I tempi di attesa sono di circa 1 ora e 15 minuti dalla Francia verso l'Italia e 30 minuti in direzione opposta. Infine a Roma per lavori code di 2 km sul tratto urbano della 24 tra via Fiorentina e la tangenziale est verso Roma. Buon viaggio.

0: Via Radio.
1: 15 minuti dopo l'ora 15, ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete, apriamo con la 14 Bologna-Taranto. Vi ricordo che in direzione di Ancona, a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto, si registrano code per 6 km tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre a causa dei flussi intensi code a tratti. Tempi di percorrenza di 30 minuti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Situazione analoga anche sulla 1 Milano-Napoli, 30 minuti infatti al tempo stimato tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e tra Firenze Sud e l'incisa Reggello in direzione di Roma. Ci spostiamo in Lombardia, dove per le operazioni doganali sono 2 km di coda lungo la 9 Lenate-Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sui tratti invece non gestite Autostrade per l'Italia, code al traforo del Monte Bianco, tempi di attesa di circa 90 minuti dalla Francia verso l'Italia e di un'ora in direzione opposta. Con questo è tutto, buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta ancora su gran parte della rete. Siamo dalla 14 Bologna-Taranto. Vi ricordo che in direzione di Ancona, a causa di un incidente con un mezzo pesante coinvolto, si registrano 7 km di coda. Il tratto è quello che va tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per i flussi ancora intensi, code a tratti, tempi di percorrenza di 40 minuti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Situazione quasi analoga anche sulla 1 Milano-Napoli. Sono 30 minuti stimati per attraversare il tratto tra Scandicci e la 1 direttissima verso Bologna e poi tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Ci spostiamo in Lombardia per le consuete operazioni doganali, 2 km di coda lungo la 9 Lainate Chiasso tra Montolimpino e Chiasso verso la Svizzera. Sui tratti invece non gestiti, Autostrade per l'Italia, code al traforo del Monte Bianco, ci vuole circa 1:30 in direzione dell'Italia e circa 1 verso la Francia. Con questo è tutto, fate buon viaggio.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona a causa di un incidente ora risolto. Sono 7 km di coda tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per il traffico intenso code a tratti con tempi di 40 minuti tra Bologna Fiera e Castel San Pietro. Ci spostiamo lungo la 1 Milano-Napoli, altri due incidenti causano code in direzione di Bologna, 3 km tra Modena Nord e Modena Sud e 4 km di coda tra la 15 Parma La Spezia e Parma. In Lombardia per le operazioni doganali 2 km di coda sulla 9 Lenate Chiasso tra Montelupino e Chiasso verso la Svizzera. Infine sui tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia, altra foro del Monte Bianco, code, tempi di attesa di 1 ora e 30 minuti in direzione dell'Italia e di circa 1 ora in direzione della Francia. A Roma per lavori sul tratto urbano del 24, 2 km di coda da via Fiorentini verso la città. È tutto, buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Ben ritrovati da Franco Ciucci Giuliani di Autostrade per l'Italia. Apriamo il nostro collegamento con la 1 Milano-Napoli in direzione di Bologna. A causa di un mezzo in fiamme, il traffico è momentaneamente bloccato con code tra Aglio e Roncobilaccio, mentre a causa di un incidente tra un'auto ed un mezzo pesante si registrano 4 km di coda tra la A22 del Brennero e Modena Sud. Ci spostiamo lungo la 14 Bologna-Taranto in direzione di Ancona. Un altro incidente, questo però risolto, sta causando 4 km di coda in diminuzione tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna, mentre per i flussi intensi code a tratti con tempi di percorrenza di 30 minuti tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro. In Lombardia, per le consuete operazioni doganali, sono 2 i chilometri di coda lungo la 9 Lenate Chiasso. Il tratto è quello che va tra Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera. Infine, al traforo del Monte Bianco si registrano code con tempi di attesa di circa 1 ora e 30 minuti dalla Francia verso l'Italia e di 1 ora in direzione opposta

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Circolazione sostenuta sulla rete. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia, con una situazione analoga che si presenta sul versante in direzione opposta. Mentre sulla A9, la Enate Como Chiasso, segnaliamo 2 chilometri di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Spostandoci sulla A1 Milano-Napoli, segnaliamo invece 7 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante. Sul posto operano il nostro personale e tutti i mezzi di soccorso. Mentre sulla A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di quasi un'ora, tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione Ravenna verso Ancona. Infine, sempre in A14, ma tra Pescara Sud e Ortona in direzione di Bari, segnaliamo 2 chilometri di coda per un incidente tra 3 auto. Anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: RT

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie, partendo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia. Situazione analoga sul versante in direzione opposta. Mentre in A9 la Enate Como Chiasso sono 2 chilometri di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 7 chilometri di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna per un incidente tra un furgone e un mezzo pesante. Consigliamo in questo caso di uscire a Reggio Emilia, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare a Modena Sud. Sempre in autosole, ma tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma, si sono formati invece 5 chilometri di coda per un incidente in cui sono rimaste coinvolte 4 auto. Spostandoci infine sulla A14 Bologna-Taranto, segnaliamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 45 minuti tra Bologna, San Lazzaro e il bivio con la diramazione Ravenna in direzione di Ancona. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Italia. Situazione analoga sul versante in direzione opposa. Mentre sulla 9, Lenate Como Chiasso, registriamo 2 km di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece 8 km di coda tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna per un incidente tra un furgone e un mezzo pesante. Consigliamo di uscire a Reggio Emilia, percorrere la statale 9 via Emilia e rientrare a Modena Sud. Sempre in autosole, ma tra Firenze Sud e Rincisa Regello in direzione di Roma.

0: Buon vento!
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

In A1, ma tra Firenze e Impruneta, in Cisareggello verso Roma, segnaliamo invece 4 km di coda per un incidente da poco avvenuto. In tutti i casi, sui rispettivi luoghi degli eventi operano tutti i mezzi di soccorso. Infine, sull'A14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso tra Bologna-San Lazzaro e il bivio con la diramazione Ravenna in direzione di Ancona. Con questo, da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Guidate con prudenza.

Grazie Max, bentrovati da Luigi Di Rieco e Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulle principali arterie. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Reggio Emilia e Modena Sud in direzione di Bologna segnaliamo 8 km di coda per...

auto. Anche in questo caso sul posto operano tutti i mezzi di soccorso. Spostandoci sull'A14 Bologna-Taranto, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Infine sulla A9 Lenate-Como-Chiasso segnaliamo 2 km di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Con questo da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, e allora guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Energia Radio.
1: Buon pomeriggio da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda è di quasi un'ora. Sulla A9 Lenate Como Chiasso registriamo invece 2 chilometri di coda per l'ordinario svolgimento delle operazioni doganali tra Como Centro e Chiasso in direzione della Svizzera. Sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con l'A22 del Brennero e Modena Sud in direzione di Bologna, restano invece 4 chilometri di coda per lavori che si sono resi necessari in seguito ad un incidente. Sul posto opera il nostro personale, mentre tra Firenze in Prunete ed Incisa Reggello in direzione di Roma segnaliamo 5 chilometri di coda per un incidente tra due auto. Anche in questo caso sul posto stanno intervenendo tutti i mezzi di soccorso unitamente al nostro personale. Infine sulla A14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 20 minuti tra Castel San Pietro ed Imola in direzione di Ancona. Con questo da Autostrade per l'Italia è tutto. Guidate con prudenza.

0: Via Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Partiamo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attese in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda è di quasi un'ora. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con l'A22 del Brennero e Modena Sud in direzione di Bologna, restano 4 km di coda per lavori che si sono resi necessari in seguito ad un incidente. Sul posto opera il nostro personale, mentre tra Reggio Emilia ed il bivio con l'A22 del Brennero segnaliamo 2 km di coda per un incidente tra un'auto e un mezzo pesante verso Bologna, sempre in autosole, ma tra Firenze e Scandinavia.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Bentrovati da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Queste le principali notizie partendo dal versante italiano del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 1:30 per l'ingresso in Francia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda è di quasi 45 minuti. Spostandoci sulla 1 Milano-Napoli, tra il bivio con l'A22 del Brennero e Modena Sud in direzione di Bologna, registriamo 4 km di coda per lavori che si sono resi necessari in seguito ad un incidente, mentre tra Reggio Emilia e il bivio con l'A22 del Brennero verso Bologna sono 4 km di coda per un veicolo in da poco rimosso. Tutte le corsie sono dunque da poco tornate ad essere disponibili al transito. Sempre in A1, ma tra il bivio con la 11 Firenze-Pisa Nord e Incisa Reggello verso Roma, segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi 1:10. Per le stesse ragioni, code a tratti anche sulla A14 Bologna-Taranto tra Bologna-San Lazzaro ed Imola in direzione di Ancona. Con questo, da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Prossimi aggiornamenti tra circa mezz'ora. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 3 km di coda tra il bivio per la 22 del Brennero e Modena Sud verso Bologna per lavori di ripristino di un incidente. Il tratto si percorre in 25 minuti. Sempre in A1, code a tratti per i flussi intensi tra il bivio per la 11 Firenze-Pisa e in Cesareggello verso Roma, con tempi di attraversamento del tratto di circa un'ora. Situazione che ritroviamo poi anche sulla A14 Bologna-Taranto, dove le code si formano tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Per percorrere questo tratto si impiega circa mezz'ora, il doppio rispetto al normale. Infine sulla 27 Venezia-Belluno segnaliamo 1 chilometro di coda tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud verso Venezia per lavori di ammodernamento in galleria. I tempi di percorrenza di questo tratto sono di circa un quarto d'ora. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, buon viaggio, a più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove ci sono 2 km di coda tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna per lavori di ripristino di un incidente. Il tratto si percorre in circa 15 minuti. Sempre in A1 ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Firenze e Impruneta e in Cisareggello verso Roma, con tempi di attraversamento del tratto di circa 40 minuti, mezz'ora in più rispetto al normale. Situazione che ritroviamo poi anche sulla A14 Adriatica, dove le code si formano tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Per percorrere questo tratto si impiega mezz'ora, il doppio del normale. E infine andiamo sulla 27 Venezia Belluno, segnaliamo 1 km di coda per lavori tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud in direzione di Venezia. I tempi di percorrenza qui sono di circa un quarto d'ora. Queste al momento le principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio e a più tardi.

canterò per te l'ultima canzone. La canterò perché

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete, partiamo dalla 14 Adriatica, dove il traffico è bloccato tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un veicolo in fiamme. All'interno del traffico bloccato segnaliamo 2 km di coda. A chi viaggia verso Ancona consigliamo di uscire a Pineto e di rientrare a Roseto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre sulla A14 le code si formano per il traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna in direzione di Ancona, con tempi di percorrenza di circa 45 minuti, il doppio del normale. Andiamo sulla 1 Milano-Napoli, si formano 2 km di coda tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano verso Firenze per un camion in avaria, il traffico circola su una corsia. Sempre in A1 code a tratti per i flussi intensi tra Firenze Sud e in Cisareggello verso Roma, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio, a più tardi.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico intenso sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Segnaliamo inoltre un chilometro di coda anche all'uscita obbligatoria di Pineto. A chi viaggia verso Ancona deve quindi uscire a Pineto e rientrare a Roseto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre in A14 le code si formano per il traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona, con tempi di percorrenza di 40 minuti, il doppio del normale. Sulla 1 Milano-Napoli si formano 3 km di coda in diminuzione tra Aglio e Calenzano verso Firenze per un veicolo in avaria rimosso. Il tratto si percorre in mezz'ora. Sempre in A1 code a tratti per i flussi intensi anche tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, con tempi di percorrenza di 20 minuti. È tutto per il momento, buon viaggio e a più tardi.

0: Via Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico intenso sulla rete, partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pineto e dove si sono formati 2 chilometri di coda e rientrare a Roseto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Restiamo sulla 14 Adriatica, dove ci sono code a tratti per i flussi intensi tra Bologna San Lazzaro e la diramazione per Ravenna verso Ancona con tempi di 35 minuti. Restiamo in A1, 2 km di coda si formano per il traffico congestionato tra Villa Literno Pomigliano e la A16 Napoli Canosa verso Napoli con tempi di 25 minuti. Infine sulla 9, Lainate Como Chiasso, ci sono code per lavori tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lainate con tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora, il doppio del normale. È tutto per il momento, buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Energia Radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli da Autostrade per l'Italia. Il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dalla notizia più importante che interessa la 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. A chi viaggia verso Ancona consigliamo di anticipare l'uscita Pescara Nord e rientrare a Roseto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre sulla 14 le code si formano per i flussi intensi tra Castel San Pietro e la diramazione per Ravenna per chi viaggia verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 20 minuti, il doppio del normale. Andiamo sulla 9, Lainate Chiasso, ci sono code per lavori tra Chiasso e Como Monte Olimpino verso Lainate. Il tratto si percorre in 15 minuti. Infine sulla 4 Milano-Brescia ci sono code tra Pero e Cormano verso Brescia per un incidente. È tutto per il momento, vi auguro buon viaggio e buon proseguimento di ascolto. A più tardi.

come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso il traffico è bloccato con un chilometro di coda. A chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 3 km di coda. Pertanto consigliamo di anticipare l'uscita Pescara Nord e rientrare a Roseto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Sempre sulla 14 le code si formano per il traffico intenso tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona. Per percorrere questo tratto si impiegano circa 15 minuti, il doppio rispetto al normale. Andiamo infine al traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia in direzione di Chamonix sono di circa 30 minuti. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Una buona serata da Enrico Campagnoli e da Autostrade per l'Italia. Il traffico è sostenuto sulla rete. Partiamo dalla 14 Adriatica, dove è stato chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi verso Ancona per un camion in fiamme. All'interno del tratto chiuso segnaliamo un chilometro di coda. Chi viaggia verso Ancona deve uscire a Pineto, dove si sono formati 3 chilometri di coda. Pertanto consigliamo di anticipare l'uscita a Pescara Nord e rientrare a Roseto dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Andiamo al traforo del Monte Bianco, dove i tempi di attesa al piazzale italiano per chi viaggia verso l'Italia sono di circa 15 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia ci sono code per lavori tra Seriata e Grumello verso Brescia con tempi di percorrenza di circa 15 minuti. Infine vi ricordiamo che per lavori sulla 8 Milano-Varese fino alle 5 è chiuso il tratto tra Castronno e Solbiate Albizzate verso Milano. Per conoscere i percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. È tutto.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Traffico scorrevole all'interno della nostra rete, poche le eccezioni. In A14 Adriatica ci sono 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, dovuti alla chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi a causa di un camion in fiamme. Nei pressi dell'incendio c'è ancora 1 km di coda. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Via Radio.
1: Buona serata da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Le notizie principali riguardano ancora la 14 Adriatica, dove ci sono 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona, dati dalla chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi a causa di un camion in fiamme, mentre in A1 Milano-Napoli i chilometri di coda sono 3 per un incidente tra Piacenza e Casal Pusserlengo verso Milano. È tutto, buon viaggio!

0: via radio.
1: Buona serata e bentrovati da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 14 Adriatica, perché ci sono 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona a causa della chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi dovuta a un camion in fiamme nei pressi dell'incendio. Resta ancora 1 km di coda da smaltire. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza, allacciate le cinture di sicurezza. Fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Ben trovati da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La notizia principale è ancora in A14 Adriatica. Restano i 3 km di coda tra Pescara Nord e Pineto per chi viaggia verso Ancona a causa della chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per un camion in fiamme. Nei pressi dell'incendio c'è ancora un chilometro di coda da smaltire. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con la massima prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ad Autostrade per l'Italia, notizia che arrivano dall'A14 Adriatica perché si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion in fiamme. Al momento c'è una coda di 3 km a partire già da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza anche se siete seduti sui sedili posteriori e fate un buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni e da Autostrade per l'Italia. Notizie che arrivano ancora dalla 14 Adriatica, perché è chiuso il tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion che trasporta carta in fiamme. Al momento c'è una coda di 3 km a partire già da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna e da Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda la 14 Adriatica, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion in fiamme. Al momento si sono formati 3 km di coda a partire già da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza, anche se siete seduti di posteriori. Andiamo.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Via Radio.
1: Una buona nottata da Fabrizio Calcagna ad Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda ancora la 14 Adriatica, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion in fiamma. Al momento ci sono 3 km di coda, a partire già da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Pia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagna ed Autostrade per l'Italia. Ancora in A14 Adriatica c'è la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion che è ancora in fiamme. Sul posto ci sono presenti i vigili del fuoco e i nostri operatori e ci sono 3 km di coda a partire già da Pescara Nord. È tutto, guidate con prudenza, buon viaggio.

0: Familia Radio.
1: Buonanotte da Fabrizio Calcagni ed Autostrade per l'Italia. La notizia principale riguarda ancora la 14 Adriatica, dove si è resa necessaria la chiusura del tratto tra Pineto e Roseto degli Abruzzi per chi viaggia in direzione di Ancona a causa di un camion ancora in fiamme. Restano poi i 3 km di coda a partire da Pescara Nord. Da Autostrade per l'Italia è tutto, allacciate le cinture di sicurezza e fate un buon viaggio.